无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

0: 对。啊！我要模棱两可攀升的空，
1: 模糊
0: 当中美丽朦胧。我要的生命不。

0: 子传，今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？
2: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

阿福，我们准备开始喽。好，现在准备，三、二。OK 吗？好，三、二、一。

0: 月工，然后就是然后没动力，
1: 然后以后
0: 对
1: 放到
0: 路上面。
2: 好 ，OK， 过。好像真的很好。

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

嗯。

0: 所有想被爱的我，
1: 想被爱的
0: 束缚了枷锁，
1: 束缚了枷锁
0: 最初的感动，
1: 最初的感动。

Il Pentagono ha aggiunto i colossi tecnologici cinesi Alibaba e Baidu, insieme al produttore automobilistico BYD, alla lista nera delle aziende con presunti legami militari, ampliando significativamente il perimetro della competizione strategica tra Washington e Pechino. Nella lista aggiornata, denominata 1260H, sono stati inseriti anche il produttore farmaceutico Wuxi AppTech, l'azienda di robotica Unitri e la casa automobilistica NIO. L'elenco, pubblicato per la prima volta nel 2021, comprende ora 188 aziende alle quali è vietato partecipare a gare per contratti di difesa statunitensi a causa dei presunti legami con l'apparato militare cinese. L'ampliamento della lista ha evidenziato le crescenti preoccupazioni di Washington per i progressi tecnologici di Pechino, nonostante i leader dei due paesi avessero concordato il mese scorso di lavorare verso una relazione costruttiva durante un vertice nella capitale cinese. Tra le nuove aggiunte figurano anche i produttori di chip Changxin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies, reintrodotti dopo essere stati esclusi da un aggiornamento di febbraio successivamente ritirato per evitare tensioni prima della visita del presidente Trump a Pechino. Le aziende coinvolte hanno reagito in modo diverso. Alibaba, Baidu, NIO e Wuxi AppTech hanno negato qualsiasi affiliazione militare attraverso comunicati alla borsa di Hong Kong. Wuxi ha definito l'inserimento un evidente errore, subendo il contraccolpo più pesante con un calo fino all'8,3%, considerando che circa il 75% del suo fatturato proviene dal mercato statunitense. L'evoluzione della lista ha riflesso l'allargamento della competizione a settori ben oltre la difesa tradizionale, includendo intelligenza artificiale, robotica, farmaceutica e veicoli elettrici. BYD, già esclusa di fatto dal mercato americano per i dazi elevati, ha continuato a espandersi altrove con esportazioni cresciute del 62% nei primi 5 mesi dell'anno, conquistando quasi metà del mercato indonesiano dei veicoli elettrici.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di imporre dazi compresi tra il 10 e il 12,5% a 60 economie accusate di non aver contrastato adeguatamente l'ingresso nel mercato americano di merci prodotte con lavoro forzato. Tra i paesi nel mirino figurano Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, tutti snodi cruciali delle catene di approvvigionamento regionali. Il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer ha giustificato la proposta sostenendo che l'inazione dei principali partner commerciali avrebbe costretto i lavoratori americani a competere su un terreno impari. I governi interessati hanno tempo fino al 6 luglio per contestare la propria inclusione, con udienze previste dal giorno successivo. Le reazioni nella regione sono state diversificate ma concordi nel respingere le accuse. Il Vietnam ha dichiarato che le conclusioni americane non rifletterebbero la realtà degli sforzi compiuti. Singapore ha avvertito che circa un terzo delle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbe essere colpito. Le Filippine hanno definito seria la questione, esprimendo fiducia nella propria conformità alle leggi sul lavoro. Analisti internazionali hanno interpretato la mossa come un tentativo dell'amministrazione Trump di rilanciare l'agenda tariffaria dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali i precedenti dazi d'emergenza nel febbraio scorso. I dazi temporanei al 10% attualmente in vigore scadranno il 24 luglio, rendendo urgente per Washington individuare una nuova base giuridica. Secondo diversi esperti, il rischio maggiore per la regione non risiederebbe tanto nelle aliquote quanto nell'onere di conformità imposto agli esportatori con reti produttive complesse e numerosi subfornitori. I costi aggiuntivi per la documentazione e la verifica delle catene di fornitura potrebbero rallentare le esportazioni regionali. L'incertezza è stata amplificata dal fatto che Malesia, Indonesia e Cambogia avevano sottoscritto accordi commerciali con Washington prima dell'annuncio, e la loro validità risulta ora incerta.

la Cina disporrà dell'industria nucleare più dinamica e significativa al mondo fino al 2035. La crescente domanda di elettricità generata dal settore dell'intelligenza artificiale, combinata con le perturbazioni dei mercati energetici globali causate dalla prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz, ha rinnovato l'attenzione internazionale sulla sicurezza energetica. Pechino ha identificato il nucleare come fonte energetica cruciale nel più recente piano quinquennale, fissando un obiettivo di 110 gigawatt di capacità installata entro il 2030. Ad aprile la Cina aveva 36 nuovi reattori in costruzione. Gli Stati Uniti, al contrario, hanno visto entrare in funzione soltanto 3 nuovi reattori dal 1996. Il presidente Trump ha fissato l'obiettivo di quadruplicare la capacità nucleare americana a 400 gigawatt entro il 2050. Ma secondo gli analisti i segnali di una costruzione sostenuta restano elusivi a causa dell'intensità di capitale e degli ostacoli normativi. Il divario nei costi è risultato particolarmente significativo. La Cina ha standardizzato il proprio programma su 2 tipologie principali di reattore, riuscendo a costruire impianti di ultima generazione a un costo compreso tra 2 e 3 dollari per watt, contro i 15 dollari dell'ultimo impianto americano. I tempi di costruzione cinesi si attestano intorno ai 6 anni, contro oltre un decennio per gli Stati Uniti. La competizione si estende anche alla fusione nucleare, dove Washington mantiene un vantaggio grazie a un vivace ecosistema di start-up private sostenute dalle aziende di intelligenza artificiale.

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

Il commercio estero cinese ha registrato una crescita del 15,3% su base annua nei primi 5 mesi del 2026, raggiungendo i 20,68 trilioni di yuan, pari a circa 3.005 miliardi di dollari. Il dato più significativo è stato il divario tra la crescita delle importazioni, salite del 20,5%, e quella delle esportazioni, aumentate dell'11,8%, con uno scarto di quasi 9 punti percentuali. Secondo economisti e funzionari governativi, la robusta domanda interna e le misure di apertura del mercato hanno sostenuto lo slancio delle importazioni. Due iniziative politiche sono state individuate come determinanti per mantenere questa dinamica nel corso dell'anno. La campagna del Ministero del Commercio denominata «Grande mercato per tutti, esporta in Cina», ha ampliato l'accesso ai mercati cinesi per gli esportatori globali. L'estensione del trattamento a dazio zero per tutti i paesi africani con relazioni diplomatiche con Pechino, entrata in vigore il 1 maggio, ha contribuito a spingere le importazioni dall'Africa in crescita del 15% nel solo mese di maggio, segnando il nono mese consecutivo di aumento. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono balzate del 35,4%, recuperando dal crollo del maggio precedente quando la guerra tariffaria era al suo apice. Le spedizioni verso l'Unione Europea sono cresciute del 24,3%. Analisti di ING e Oxford Economics hanno osservato che la struttura commerciale cinese si sta orientando sempre più verso beni ad alta intensità tecnologica, con l'aumento dei prezzi dei prodotti high-tech che ha contribuito a gonfiare il valore sia delle esportazioni sia delle importazioni. L'amministrazione generale delle dogane ha sottolineato che la Cina ha continuato a fungere da forza stabilizzatrice per il commercio globale, approfondendo la cooperazione con i propri partner commerciali e sostenendo i flussi commerciali in un momento di rallentamento per numerose economie.

0: La Cina ha testato con successo la co-combustione al 50% di idrogeno verde e la combustione pura al 100% di idrogeno in una caldaia a carbone. Un primato mondiale realizzato da China Energy Investment Corporation che proietta il paese all'avanguardia nella sostituzione dei combustibili fossili a zero emissioni di carbonio. La sperimentazione, condotta su una caldaia da 40 MW, ha impiegato un bruciatore a basso tenore di azoto per miscela idrogeno-carbone interamente sviluppato in Cina. Il risultato si è tradotto in una riduzione del 50% sia del consumo di carbone sia delle emissioni di anidride carbonica, stabilendo un nuovo parametro tecnico per la generazione di energia pulita a livello mondiale. Esperti del settore hanno sottolineato la rilevanza strategica della svolta, considerando che il carbone riveste ancora un ruolo chiave nel consumo energetico cinese e che la transizione verde dell'industria carbonifera è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di doppia neutralità carbonica del paese. L'accademico Hao Jiming dell'Accademia Cinese di Ingegneria ha rimarcato che il ruolo del carbone come stabilizzatore della rete elettrica resta per ora insostituibile, data l'intermittenza intrinseca delle fonti eolica e solare. Il principale esperto del Consiglio Cinese dell'Elettricità, Chen Zhongfa, ha precisato che la trasformazione a basse emissioni non è più una scelta facoltativa per le centrali a carbone ma un obbligo. Ha riconosciuto che nel breve termine la co-combustione a idrogeno verde comporta costi elevati e dipende da regioni ricche di risorse rinnovabili, ma investimenti mirati e innovazione tecnologica ne consentiranno un'applicazione diffusa nel medio-lungo periodo. Il piano d'azione dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia per la costruzione di un nuovo sistema elettrico ha posto l'ammodernamento delle centrali a carbone come missione centrale, evidenziando esplicitamente la co-combustione con combustibili a zero emissioni e le tecnologie di cattura del carbonio come strategie cruciali per abbattere drasticamente le emissioni.
1: Okay.

Tencent ha avviato l'apertura dell'ecosistema di intelligenza artificiale di WeChat agli sviluppatori di mini programmi, consentendo alle aziende di integrare agenti AI in una delle applicazioni più utilizzate al mondo con oltre 1 miliardo di utenti. La mossa rappresenta il tentativo più ambizioso del colosso tecnologico cinese di incorporare l'intelligenza artificiale nell'intero ecosistema di WeChat, che comprende messaggistica, pagamenti, contenuti e mini programmi. L'azienda ha pubblicato le linee guida per gli sviluppatori che intendono accedere all'ecosistema, introducendo modalità automatiche per sviluppatori. Il programma resta in fase di test interno e richiede l'autorizzazione dei partecipanti. Tra i primi partner figurano alcuni dei maggiori gruppi internet cinesi. Il colosso dell'e-commerce Ilongdi prevede di distribuire agenti AI nei servizi di shopping, consegna alimentare e logistica. Meituan sta integrando l'intelligenza artificiale nella consegna di cibo e nei servizi locali. KFC Cina consentirà agli utenti di effettuare ordini in linguaggio naturale. La piattaforma di viaggi Trip.com ha

completato l'integrazione per prenotazioni di voli, hotel e pianificazione di itinerari. Anche i produttori di hardware si stanno unendo all'iniziativa, con Honor che ha già completato l'integrazione Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo attesi a breve. L'iniziativa riflette un cambiamento più ampio nell'industria AI cinese, dove le aziende cercano di superare i chatbot autonomi per trasformare l'intelligenza artificiale in uno strato di servizi pratici integrato nelle piattaforme esistenti. Restano tuttavia interrogativi sulla sostenibilità economica del modello. Ogni interazione AI genera costi computazionali e non è ancora chiaro chi li sosterrà tra WeChat, gli operatori dei mini programmi e i commercianti. Il mercato cinese dell'intelligenza artificiale a pagamento si trova in una fase ancora embrionale rispetto a quello statunitense, dove aziende come Anthropic e OpenAI hanno già raggiunto ricavi annualizzati rispettivamente superiori a 30 e 10 miliardi di dollari.

L'Amministrazione Nazionale dei Dati Cinese ha presentato un piano di ampio respiro per incrementare l'offerta di dati di addestramento di alta qualità per l'intelligenza artificiale, sottolineando la determinazione di Pechino a consolidare una posizione di leadership nella competizione globale nel settore. Il documento, pubblicato in bozza, delinea una strategia articolata per espandere la fornitura, la circolazione

0: mandato dall'alto per integrare l'intelligenza artificiale nel tessuto industriale della seconda economia mondiale. Entro il 2028, l'agenzia punta a costruire un ecosistema esteso di dataset validati che coprano settori fondamentali quali ricerca scientifica, manifattura, agricoltura, energia, trasporti, finanza, sanità, istruzione e commercio elettronico. Anche frontiere tecnologiche avanzate come l'intelligenza artificiale incarnata, la guida autonoma, l'aviazione a bassa quota e la biomanifattura saranno incluse nel perimetro. Il piano prevede un'espansione verso dati multimodali che comprendano testo, codice, immagini, audio e video per addestrare sistemi avanzati capaci di ragionamento complesso e di controllare robot intelligenti. La politica giunge in un momento critico per lo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale. L'Istituto di ricerca americano Epoch AI ha recentemente avvertito che i dati testuali pubblicamente disponibili generati dall'uomo potrebbero esaurirsi tra il 2026 e il 2032. Per aggirare il collo di bottiglia, Pechino sta spingendo l'industria verso la generazione di dati sintetici e simulati. L'agenzia ha inoltre rivelato piani per esplorare modelli commerciali sofisticati, tra cui servizi in abbonamento, distribuzione tramite marketplace e prezzi basati su token, con esperimenti di finanziamento garantito da dati e cartolarizzazione degli asset informativi, trasformando di fatto i dati grezzi in attivi finanziari negoziabili.
1: Yemu低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

Diversi stati membri dell'Unione Europea hanno espresso preoccupazione per un possibile indebolimento delle regole sulle emissioni di anidride carbonica, che consentirebbe alle automobili con motore a combustione interna di restare in circolazione più a lungo del previsto. Un gruppo di paesi comprendente Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ha scritto alla Commissione Europea sollecitandola a non attenuare gli standard. Secondo un documento visionato dal sito Euronews, l'allentamento delle regole rischierebbe di compromettere gli obiettivi climatici del continente, minando al contempo la competitività economica e la sicurezza energetica. Il documento ha sostenuto che la traiettoria di elettrificazione della flotta di veicoli leggeri europei avrebbe potuto ridurre l'esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili. L'appello è giunto dopo che i leader europei, riunitisi a dicembre, avevano deciso di valutare un ammorbidimento del divieto previsto per il 2035 sulla vendita di nuovi veicoli con motore a combustione interna. A seguito delle pressioni di diversi stati e delle case automobilistiche, l'Unione Europea potrebbe puntare invece a un obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni legate alle automobili entro quella data. I paesi contrari a tale modifica hanno chiesto il mantenimento del divieto e una maggiore adozione di veicoli elettrici, sostenuta da infrastrutture di ricarica ampliate e incentivi per rendere le auto elettriche più accessibili. Sul versante opposto, Germania e Italia, entrambe sede di importanti industrie automobilistiche, hanno chiesto di preservare i rispettivi settori perseguendo vie alternative per la riduzione delle emissioni. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio, con l'Unione Europea che starebbe pianificando di concentrarsi su obiettivi meno numerosi ma più chiari al vertice climatico COP31 delle Nazioni Unite, previsto a novembre in Turchia, costruendo alleanze per rafforzare il sostegno alla propria agenda.

I robot industriali di produzione cinese hanno compiuto un passo decisivo nell'arena della saldatura automobilistica. Un settore a lungo dominato dai costruttori stranieri e considerato il banco di prova definitivo per le prestazioni robotiche. Nello stabilimento di veicoli a nuova energia di Gilia Yiwu, nella provincia orientale del Zhejiang, file di robot industriali pesanti di fabbricazione nazionale eseguono operazioni di saldatura ad alta velocità con precisione impeccabile. L'azienda Siasan Robot and Automation, con sede a Shenyang nella provincia del Liaoning, ha guidato questa transizione in collaborazione con Geely, uno dei principali costruttori automobilistici del paese. Dopo quasi 4 anni di collaborazione e il superamento di oltre 1000 ostacoli tecnici, le due aziende hanno installato con successo quasi 100 robot industriali Siasan sulle linee di saldatura principali di Geely. Il sistema ha ottenuto la piena approvazione del costruttore, aprendo la strada a un'adozione più ampia presso le case automobilistiche tradizionali. Esperti del settore hanno descritto l'applicazione su larga scala come un esempio emblematico della risalita della catena del valore da parte dell'industria robotica cinese, risultato di un'innovazione sistematica condotta nell'arco di un decennio. L'ascesa è stata sostenuta da piani strategici di alto livello, tra cui il piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria robotica e l'iniziativa in corso denominata I+. Nei soli primi 10 mesi del 2025, il paese ha prodotto un numero record di 602.700 robot industriali, con un aumento del 28,8% su base annua. Le tecnologie cinesi stanno ottenendo crescente riconoscimento internazionale. I dati doganali indicano che nel primo trimestre del 2026 le esportazioni cinesi di robot hanno raggiunto 11,32 miliardi di yuan, penetrando 148 paesi. Le esportazioni di robot industriali sono aumentate del 42% nel periodo, evidenziando la crescente competitività internazionale del settore manifatturiero avanzato cinese.

Una nuova generazione di sottostazioni prefabbricate in grado di fornire energia stabile e altamente efficiente alle infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale è entrata in funzione a Qingdao, nella provincia dello Shandong. Sviluppata dall'azienda locale TGOD Electric, la struttura è considerata la prima sottostazione prefabbricata in alta tensione in corrente alternata e continua al mondo progettata specificamente per infrastrutture di calcolo AI. Gli esperti del settore hanno rilevato che l'innovazione potrebbe contribuire a risolvere una delle sfide più urgenti per l'espansione della capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale, ovvero garantire l'accesso a elettricità sufficiente, affidabile e a costi contenuti. Denominata AI Powerhouse dal suo sviluppatore, l'installazione misura circa 53 metri in lunghezza e 41 in larghezza, coprendo una superficie di circa 2200 metri quadrati. Il sistema integra trasformatori ad alta tensione, apparecchiature di commutazione isolate a gas, trasformatori a stato solido e sistemi di controllo e comunicazione in unità modulari fabbricate e assemblate in stabilimento. Le sottostazioni tradizionali in alta tensione richiedono generalmente da 12 a 18 mesi per la costruzione, mentre il nuovo sistema può essere completato in appena 5 mesi, riducendo i tempi di circa il 70%. Rispetto alle strutture convenzionali, la soluzione riduce l'occupazione di suolo di oltre il 30% e abbassa i costi complessivi del progetto di circa il 20%.

L'impianto si collega direttamente alle reti di trasmissione a 110 o 220 kV e converte internamente l'elettricità prima di fornire uscite multiple in corrente continua a 800 V alle sale server. Secondo TGOOD, la tecnologia è in grado di ridurre i costi dell'elettricità per token AI di circa il 30%. La piattaforma è già stata collegata al data center aziendale e il suo dispiegamento è previsto entro l'anno in cluster nazionali di data center e hub regionali di calcolo.

Il gruppo cinese Midea, colosso degli elettrodomestici, ha lanciato un'iniziativa per aiutare i produttori nazionali a costruire e gestire stabilimenti all'estero attraverso un pacchetto completo di soluzioni digitali, basate sull'intelligenza artificiale e operative. Il programma Go Global Partner è stato introdotto in un momento in cui un numero crescente di aziende cinesi sta accelerando l'espansione oltre confine a fronte delle catene di approvvigionamento globali in trasformazione e dei crescenti investimenti nella produzione estera. L'iniziativa intende affrontare alcune delle sfide più persistenti per i produttori che si avventurano all'estero, tra cui catene di fornitura transfrontaliere frammentate, standard qualitativi disomogenei, requisiti normativi complessi e gestione interculturale della forza lavoro. Il programma si basa sull'esperienza maturata da Midea in Thailandia, dove l'azienda ha trasformato il proprio stabilimento di condizionatori d'aria in una lighthouse factory, la prima nell'industria cinese dei climatizzatori all'estero. La fabbrica, che si estende su 208.000 metri quadrati, ha prodotto oltre 5 milioni di unità lo scorso anno. La sua piattaforma AI integra 13 agenti specializzati in 25 scenari operativi, consentendo ai manager di monitorare le operazioni attraverso semplici comandi vocali o testuali. L'azienda ha anche sviluppato una piattaforma di formazione globale della forza lavoro basata su intelligenza artificiale e realtà virtuale, riducendo i cicli di addestramento da 8 a 3 giorni con un incremento dell'efficienza del 62,5%. Negli ultimi due anni, Midea Thailandia ha collaborato con oltre 70 aziende cinesi in espansione all'estero. Le imprese cinesi hanno accelerato l'ingresso nel sud-est asiatico costruendo interi ecosistemi produttivi. La Thailandia è stata una destinazione prioritaria grazie alla posizione geografica, alle politiche agevolative e alla prossimità culturale, con la Cina al primo posto per investimenti esteri nel paese nel primo mese dell'anno.

Le province costiere cinesi stanno massimizzando lo spazio marino limitato attraverso progetti innovativi che combinano energia solare e eolica offshore, ridefinendo il panorama energetico nazionale. Nella contea di Dongchan, nella provincia del Fujian, un impianto solare da 180.000 kW costruito su oltre 200 ettari di distese fangose rappresenta il primo progetto solare offshore del paese in una zona ad alta velocità del vento, gestito da China Three Gorges Corporation. I pannelli solari, montati su piloni d'acciaio piantati nel fondale marino, consentono il proseguimento delle attività di acquacoltura sottostanti mentre generano elettricità pulita. La Cina ha finora approvato oltre 200 progetti eolici offshore, portando la capacità cumulativa collegata alla rete oltre i 47 milioni di kilowatt, pari a circa la metà del totale mondiale, mantenendo il primato globale per il quinto anno consecutivo. L'energia solare e quella eolica funzionano in modo complementare, con la produzione solare che raggiunge il picco durante il giorno e il vento che si rafforza spesso nelle ore notturne, creando un output collettivo più stabile. Dal 2019, quando fu presentata la prima turbina eolica offshore da 6,7 MW,

MW di produzione interamente domestica. Al 2024, con la più grande turbina eolica offshore al mondo da 26 MW, il paese ha raggiunto il 100% di produzione nazionale dei componenti chiave. Il piano quinquennale in corso fissa un obiettivo di 100 milioni di kW di capacità eolica offshore entro il 2030. Con le acque costiere sempre più affollate, l'industria si spinge verso il largo, evolvendo dal principio del doppio 10 a standard che prevedono almeno 30 metri di profondità o 30 km dalla costa. La Cina sta anche esplorando la frontiera dei data center sottomarini alimentati direttamente dall'eolico offshore per supportare l'intelligenza artificiale e le infrastrutture 5G.

I produttori automobilistici cinesi si stanno trasformando da esportatori in partecipanti integrati nella base industriale automobilistica europea, con sviluppi che coinvolgono sia l'Europa continentale sia la Gran Bretagna. L'evoluzione più significativa nel Regno Unito riguarda l'accordo preliminare tra Chery Automobile e Nissan per esplorare la produzione di veicoli Chery nello stabilimento Nissan di Sunderland. In base al memorandum d'intesa, i veicoli passeggeri Chery dei marchi Omoda e Yaeco potrebbero iniziare a uscire dalle linee di produzione nel primo semestre del prossimo anno, sfruttando la capacità inutilizzata del più grande impianto automobilistico britannico, che impiega circa 6.000 lavoratori e opera ben al di sotto del proprio potenziale. Parallelamente, SAIC, il più grande produttore automobilistico cinese, prevede di investire circa 200 milioni di euro in uno stabilimento nella regione spagnola della Galizia, il primo nell'Unione Europea, destinato alla produzione di veicoli del marchio MG con una capacità annuale di 120.000 unità e l'avvio delle operazioni nel 2028. Producendo veicoli all'interno dell'Unione, le aziende cinesi possono ridurre l'esposizione ai dazi e presentarsi come contributori allo sviluppo industriale europeo. Anche BYD, Geely, XPeng e Great Wall Motor continuano ad espandere la propria presenza nel continente. Le aziende cinesi stanno adottando sempre più un modello produttivo locale che combina assemblaggio sul posto, fornitori europei e sviluppo di prodotti specifici per la regione. Questa espansione coincide con le significative difficoltà dei produttori europei tradizionali nel mantenere la redditività durante la transizione all'elettrificazione. A differenza di molti costruttori occidentali che stanno riducendo la capacità, le imprese cinesi espandono la produzione, utilizzano stabilimenti europei sottoutilizzati e investono in nuove strutture, contribuendo potenzialmente a preservare l'occupazione industriale che altrimenti rischierebbe di scomparire.

Un numero crescente di multinazionali straniere, dalla distribuzione al settore farmaceutico, sta adottando nuovi approcci per restare competitivo nel mercato cinese, vendendo le proprie attività ad aziende locali, stringendo partnership con operatori nazionali o costituendo joint venture. Secondo il responsabile delle fusioni e acquisizioni per l'Asia di Citigroup, Colin Benfield, la dimensione assoluta del mercato cinese è ancora troppo importante perché le multinazionali pensino di uscirne completamente. Le tendenze emergenti in Cina finiranno inevitabilmente per manifestarsi nel resto del mondo, rendendo imperativa la presenza nel mercato dei consumi. Tra le mosse più recenti, General Mills ha annunciato la cessione delle gelaterie e del business di gifting Häagen-Dazs in Cina a un gruppo di investitori guidato dalla catena locale Ningxi Lemon Tea. A novembre, Starbucks aveva concordato la vendita di una quota del 60% delle proprie operazioni cinesi al fondo di private equity Boyu Capital. Restaurant Brands International, la società madre di Burger King, ha optato per una joint venture con il gestore di asset alternativo cinese CP e Yuanfeng. Il mercato cinese dei consumi resta impegnativo per la maggior parte delle

multinazionali, ma esistono eccezioni significative. Le catene di magazzini all'ingrosso Costco e Sam's Club di Walmart continuano a riscuotere notevole successo, essendo riuscite ad adattarsi ai gusti dei consumatori locali. Nel settore farmaceutico, molte multinazionali stanno collaborando con produttori cinesi, attratte dall'innovativa linea di prodotti sviluppati dalle aziende locali. La svedese Moelle & Ley, che ha recentemente costituito una joint venture con Gende Medical per il mercato dei prodotti per la cura delle ferite e chirurgici, puntando a coprire quasi 10.000 ospedali, 200.000 farmacie e una rete di commercio elettronico. L'amministratore delegato ad interim della società svedese ha dichiarato che nessuna azienda può seriamente considerare la crescita globale senza guardare alla Cina.

Le nuove regole introdotte dalle autorità cinesi e hongkongesi per regolamentare le attività di investimento transfrontaliero sono destinate a far crescere significativamente la domanda di canali conformi come Stock Connect, il programma per investitori istituzionali domestici qualificati e lo schema di gestione patrimoniale transfrontaliero nell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao. 8 dipartimenti governativi della Cina continentale, guidati dalla Commissione per la regolamentazione dei titoli, hanno emanato un piano attuativo per eliminare entro 2 anni le attività illegali transfrontaliere nel settore dei titoli, dei futures e dei fondi. Alcune istituzioni offshore avevano fornito negli ultimi anni servizi di trading transfrontaliero a investitori della Cina continentale attraverso piattaforme online e attività di marketing offline senza l'approvazione dei regolatori finanziari. L'obiettivo principale del piano è stato individuato nel taglio dei canali di finanziamento e delle reti commerciali che supportano tali attività illegali, guidando la domanda di investimento transfrontaliero verso un quadro regolamentato, tracciabile e protetto. Il capo dell'autorità monetaria di Hong Kong, Eddie Yue, ha sostenuto che la campagna rafforzerà piuttosto che indebolire la posizione di Hong Kong come centro finanziario internazionale, poiché nessun centro finanziario di rilievo potrebbe tollerare attività illegali nella propria giurisdizione. Le banche di Hong Kong hanno completato gli aggiornamenti necessari dei sistemi e introdotto dichiarazioni aggiuntive sulla provenienza lecita dei fondi. Lo schema di gestione patrimoniale transfrontaliero potrebbe diventare uno dei canali principali per gli investimenti oltreconfine, grazie alla sua elevata sicurezza, alle procedure trasparenti e alla gestione dei fondi a circuito chiuso. Dall'inizio dell'anno, 2.744 nuovi investitori individuali si sono iscritti allo schema, portando il totale a 180.600 partecipanti con trasferimenti transfrontalieri complessivi per 137,46 miliardi di yuan.

I regolatori finanziari cinesi hanno confermato il proprio sostegno a Hong Kong nel consolidamento del suo status di centro finanziario internazionale, sollecitando la città a sfruttare i propri vantaggi come principale hub per lo yuan offshore. Nel corso di un incontro a Pechino tra una delegazione bancaria di Hong Kong guidata dall'autorità monetaria e alti funzionari finanziari nazionali guidati dal governatore della Banca Popolare Cinese, Pang Hongsheng, le parti hanno discusso la situazione macroeconomica, l'approfondimento della connettività dei mercati finanziari e il rafforzamento dello status della città come polo finanziario internazionale. Il presidente dell'Associazione delle Banche di Hong Kong, San Yu, ha riferito che i regolatori avrebbero ribadito l'impegno ad espandere senza esitazioni l'apertura di alto livello e a far progredire stabilmente la connettività dei mercati finanziari tra la Cina continentale e Hong Kong. San ha aggiunto che l'avvio del 15° piano quinquennale starebbe rafforzando la ripresa economica e lo slancio di crescita della città. Hong Kong ha recentemente superato la Svizzera diventando per la prima volta il più grande centro di gestione patrimoniale transfrontaliera al mondo, secondo un rapporto di Boston Consulting Group. I regolatori finanziari hanno espresso l'auspicio che Hong Kong svolga un ruolo più attivo nella promozione dell'uso internazionale dello yuan, nel sostegno all'espansione oltre confine delle imprese cinesi, nell'attrazione di capitali internazionali e nella promozione dell'innovazione fintech. La città rappresentava il più grande mercato offshore per lo yuan a dicembre, con il 74,6% dei pagamenti offshore nella valuta cinese, seguita dalla Gran Bretagna al 7%. Esperti del settore bancario hanno suggerito che nel prossimo piano quinquennale Hong Kong dovrebbe considerare lo sviluppo di maggiori scambi di materie prime regolati in yuan, potenzialmente includendo oro, rame e altri prodotti acquistati da compratori della Cina continentale.

grosso dell'e-commerce Alibaba, ha lanciato un fondo di private equity da 3,91 miliardi di yuan per rafforzare i settori della cosiddetta tecnologia dura, in un contesto di crescenti restrizioni statunitensi alle esportazioni tecnologiche. Il fondo Changjiang AI Private Investment, registrato la scorsa settimana nell'area di Pudong a Shanghai, è destinato a fornire il cosiddetto capitale paziente, ovvero finanziamenti a lungo termine necessari per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie profonde che il tradizionale capitale di rischio a breve termine tende a evitare. Changxin Xinyu Equity Investment, sussidiaria di Changxin Memory Technologies, detiene la quota maggiore al 30%, seguita da Dongguan Trust al 29,4%. SSCI Leading Fund, braccio di Shanghai State Owned Capital Investment, possiede il 20%, mentre un affiliato di investimento di Alibaba detiene il 10,2%. Advanced Micro Fabrication Equipment, tra i principali produttori nazionali di attrezzature per semiconduttori, partecipa con il 7,7%. La mossa ha sottolineato il più ampio riorientamento strategico nel finanziamento dei semiconduttori cinesi, con Pechino che spinge sempre più il settore finanziario a coltivare capitale paziente per sostenere cicli prolungati di ricerca e commercializzazione e contrastare i controlli americani sulle esportazioni. Il lancio ha coinciso con la ristrutturazione del Fondo Nazionale per i Circuiti Integrati, che dall'inizio dell'anno ha gradualmente ridotto le partecipazioni in aziende mature del settore. Per Changxin Memory Technologies, campione nazionale nei chip di memoria DRAM, il veicolo di investimento segna un'ulteriore espansione aggressiva in vista del debutto in borsa, con un'offerta pubblica iniziale da 29,5 miliardi di yuan approvata dalla borsa di Shanghai.

L'aumento dei prezzi del carburante innescato dal conflitto in Medio Oriente sta determinando una forte crescita del carpooling, con la piattaforma di condivisione dei viaggi BlaBlaCar che ha registrato un'impennata di nuovi utenti alla ricerca di modalità di spostamento più economiche. I crescenti costi energetici hanno portato 600.000 conducenti aggiuntivi sulla piattaforma dall'inizio dell'anno, il 20% in più rispetto alle previsioni iniziali. In India, il mercato più grande per BlaBlaCar con oltre 20 milioni di utenti nel 2025, il numero di passeggeri è aumentato del 40% dall'inizio dei raid aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran il 28 febbraio. Lo scorso anno la piattaforma globale di carpooling ha registrato cifre record nel paese più popoloso del mondo, superando il Brasile con 19 milioni di utenti e la Francia con 7 milioni. La tendenza è risultata più pronunciata nei paesi dove gli aumenti dei prezzi del carburante sono stati improvvisi e significativi, combinati con un limitato sostegno governativo. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha esortato a maggio il 1.400.000.000 di cittadini del paese a risparmiare carburante facendo maggiore ricorso al carpooling e al trasporto pubblico. L'India importa circa la metà del suo petrolio greggio attraverso lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso in risposta ai raid di febbraio. Un decennio fa, quando BlaBlaCar fu lanciata per la prima volta in India, la piattaforma non riuscì a decollare. La crescita ha iniziato a manifestarsi dopo la pandemia, trainata dall'accelerazione economica e digitale del paese, dalla diffusione della proprietà automobilistica e dalla rapida urbanizzazione, con 200 milioni di nuovi abitanti nelle città nell'ultimo decennio. Sorprendentemente, la ragione principale della scelta del carpooling in India non è risultato il prezzo, bensì il comfort, per evitare autobus e treni spesso sovraffollati.

0: 刚刚放下去，一定不好吃。
1: 有不做生意，有做生意都是像乱七八糟啦。
2: 都这么小吗？

0: 以后再买茶叶蛋给你好不好？
1: Gli sforzi decennali della Cina nel sollevare centinaia di milioni di persone dalla povertà stanno offrendo all'Africa sia esperienza di sviluppo sia supporto pratico nella lotta del continente contro l'indigenza. Attraverso investimenti in infrastrutture, energia, trasferimento di tecnologia agricola, formazione professionale e rafforzamento delle capacità istituzionali, la Cina è emersa come partner chiave nel progresso dell'agenda di sviluppo sostenibile africana. Il direttore del Centro per gli Studi sulla Cina in Nigeria, Charles Onyeunyu, ha sottolineato che la riduzione della povertà non dovrebbe essere trattata come una questione umanitaria ma come una priorità politica centrale che richiede un'azione coordinata a tutti i livelli di governo. Ha ricordato che in Cina l'intero apparato governativo è stato mobilitato nella direzione del contrasto alla povertà, senza relegare la questione a un singolo dipartimento ministeriale. L'iniziativa di sviluppo globale cinese è stata indicata come esempio di come Pechino abbia condiviso sia la propria esperienza sia un supporto pratico, inclusa l'assistenza tecnica e finanziaria. L'accesso a dazio zero ai prodotti di numerosi paesi africani potrebbe creare nuove opportunità di esportazione, in particolare per i beni agricoli, sostenendo al contempo la diversificazione economica. Il direttore esecutivo del Centro Cina-Africa presso l'Istituto di Politica Africana di Nairobi, Dennis Munene, ha osservato che l'aver sollevato oltre 800 milioni di persone dalla povertà costituisce un modello ispirante per il sud globale. Ha suggerito che le tecnologie digitali e i sistemi di dati utilizzati nei programmi cinesi potrebbero essere adottati in Africa per mappare le aree più colpite e consentire ai contadini di accedere direttamente ai consumatori attraverso piattaforme di commercio elettronico, eliminando gli intermediari. I paesi africani potrebbero trarre insegnamento dalla sequenza delle priorità di sviluppo cinesi, transitando dall'esportazione di materie prime verso zone economiche speciali mirate alla produzione di beni a valore aggiunto.

Il rapido progresso dei grandi modelli di intelligenza artificiale e dell'intelligenza incarnata sta alimentando innovazioni nel settore culturale e turistico. Come dimostrato dal recente World Intelligence Expo di Tianjin e dal Carnevale dei robot intelligenti che lo ha affiancato. L'evento, svoltosi nel distretto di Hexi dal 28 al 31 maggio, ha rappresentato la prima manifestazione cinese su larga scala interamente all'aperto dedicata ai robot, coprendo 17.000 metri quadrati presso il centro culturale di Tianjin. Gli operatori hanno utilizzato la realtà virtuale per controllare a distanza robot umanoidi in combattimenti di pugilato dal vivo, mentre una banda robotica ha suonato musica all'inaugurazione dell'Expo. L'azienda Shiyun Technology ha presentato una gamma completa di robot umanoidi capaci di coreografie di gruppo, offrendo soluzioni per spettacoli robotici destinati a siti turistici, musei e manifestazioni. Presso lo stand del Centro Interdisciplinare per i Sistemi Senza Pilota dell'Università di Tianjin, i bambini hanno potuto avvicinarsi a tecnologie all'avanguardia tra cui velivoli a sei rotori, motociclette autobilancianti, cani robotici antincendio e robot per ispezioni. Il formato all'aperto ha trasformato completamente le modalità di interazione con la tecnologia, come hanno sottolineato studenti internazionali presenti all'evento, che hanno potuto osservare da vicino dimostrazioni di calligrafia robotica e formazioni coreografiche sincronizzate. Esperti di turismo dell'Università di Nankai hanno evidenziato la grande adattabilità dell'intelligenza artificiale per la conservazione su larga scala, l'eredità e la rivitalizzazione delle risorse culturali e naturali. Le autorità del distretto di Hexi hanno annunciato l'intenzione di istituzionalizzare il carnevale come marchio distintivo di Tianjin, collegando scienza e tecnologia, turismo culturale e scambi industriali. L'iniziativa si inserisce nell'obiettivo più ampio di posizionare la città come rinomata metropoli intelligente, introducendo ogni anno prodotti robotici all'avanguardia, aggiornando esposizioni e competizioni, e sviluppando programmi di divulgazione scientifica a carattere turistico.

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

Il Pentagono ha aggiunto i colossi tecnologici cinesi Alibaba e Baidu, insieme al produttore automobilistico BYD, alla lista nera delle aziende con presunti legami militari, ampliando significativamente il perimetro della competizione strategica tra Washington e Pechino. Nella lista aggiornata, denominata 1260H, sono stati inseriti anche il produttore farmaceutico WuXi AppTec, l'azienda di robotica Unitri e la casa automobilistica NIO. L'elenco, pubblicato per la prima volta nel 2021, comprende ora 188 aziende alle quali è vietato partecipare a gare per contratti di difesa statunitensi a causa dei presunti legami con l'apparato militare cinese. L'ampliamento della lista ha evidenziato le crescenti preoccupazioni di Washington per i progressi tecnologici di Pechino, nonostante i leader dei due paesi avessero concordato il mese scorso di lavorare verso una relazione costruttiva durante un vertice nella capitale cinese. Tra le nuove aggiunte figurano anche i produttori di chip Changxin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies, reintrodotti dopo essere stati esclusi da un aggiornamento di febbraio successivamente ritirato per evitare tensioni prima della visita del presidente Trump a Pechino. Le aziende coinvolte hanno reagito in modo diverso. Alibaba, Baidu, NIO e WuXi AppTec hanno negato qualsiasi affiliazione militare attraverso comunicati alla borsa di Hong Kong. WuXi ha definito l'inserimento un evidente errore, subendo il contraccolpo più pesante con un calo fino all'8,3%, considerando che circa il 75% del suo fatturato proviene dal mercato statunitense. L'evoluzione della lista ha riflesso l'allargamento della competizione a settori ben oltre la difesa tradizionale, includendo intelligenza artificiale, robotica, farmaceutica e veicoli elettrici. BYD, già esclusa di fatto dal mercato americano per i dazi elevati, ha continuato a espandersi altrove con esportazioni cresciute del 62% nei primi 5 mesi dell'anno, conquistando quasi metà del mercato indonesiano dei veicoli elettrici.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di imporre dazi compresi tra il 10 e il 12,5% a 60 economie accusate di non aver contrastato adeguatamente l'ingresso nel mercato americano di merci prodotte con lavoro forzato. Tra i paesi nel mirino figurano Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, tutti snodi cruciali delle catene di approvvigionamento regionali. Il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer ha giustificato la proposta sostenendo che l'inazione dei principali partner commerciali avrebbe costretto i lavoratori americani a competere su un terreno impari. I governi interessati hanno tempo fino al 6 luglio per contestare la propria inclusione, con udienze previste dal giorno successivo. Le reazioni nella regione sono state diversificate ma concordi nel respingere le accuse. Il Vietnam ha dichiarato che le conclusioni americane non rifletterebbero la realtà degli sforzi compiuti. Singapore ha avvertito che circa un terzo delle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbe essere colpito. Le Filippine hanno definito seria la questione, esprimendo fiducia nella propria conformità alle leggi sul lavoro. Analisti internazionali hanno interpretato la mossa come un tentativo dell'amministrazione Trump di rilanciare l'agenda tariffaria dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali i precedenti dazi d'emergenza nel febbraio scorso. I dazi temporanei al 10% attualmente in vigore scadranno il 24 luglio, rendendo urgente per Washington individuare una nuova base giuridica. Secondo diversi esperti, il rischio maggiore per la regione non risiederebbe tanto nelle aliquote quanto nell'onere di conformità imposto agli esportatori con reti produttive complesse e numerosi subfornitori. I costi aggiuntivi per la documentazione e la verifica delle catene di fornitura potrebbero rallentare le esportazioni regionali. L'incertezza è stata amplificata dal fatto che Malesia, Indonesia e Cambogia avevano sottoscritto accordi commerciali con Washington prima dell'annuncio, e la loro validità risulta ora incerta.

La Cina è destinata a superare gli Stati Uniti come principale potenza nucleare mondiale, secondo un rapporto della società di ricerca Gavecal Technologies. Mentre gli Stati Uniti mantengono la più grande flotta operativa di reattori, la Cina rappresenta attualmente quasi la metà di tutti i reattori in costruzione a livello globale e raggiungerà la capacità americana entro 5 anni. Secondo l'analista Damien Ma, la Cina disporrà dell'industria nucleare più dinamica e significativa al mondo fino al 2035. La crescente domanda di elettricità generata dal settore dell'intelligenza artificiale, combinata con le perturbazioni dei mercati energetici globali causate dalla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, ha rinnovato l'attenzione internazionale sulla sicurezza energetica. Pechino ha identificato il nucleare come fonte energetica cruciale nel più recente piano quinquennale, fissando un obiettivo di 110 gigawatt di capacità installata entro il 2030. Ad aprile la Cina aveva 36 nuovi reattori in costruzione. Gli Stati Uniti, al contrario, hanno visto entrare in funzione soltanto 3 nuovi reattori dal 1996. Il presidente Trump ha fissato l'obiettivo di quadruplicare la capacità nucleare americana a 400 gigawatt entro il 2050, ma secondo gli analisti i segnali di una costruzione sostenuta restano elusivi a causa dell'intensità di capitale e degli ostacoli normativi. Il divario nei costi è risultato particolarmente significativo. La Cina ha standardizzato il proprio programma su 2 tipologie principali di reattore, riuscendo a costruire impianti di ultima generazione a un costo compreso tra 2 e 3 dollari per watt, contro i 15 dollari dell'ultimo impianto americano. I tempi di costruzione cinesi si attestano intorno ai 6 anni, contro oltre un decennio per gli Stati Uniti. La competizione si estende anche alla fusione nucleare, dove Washington mantiene un vantaggio grazie a un vivace ecosistema di start-up private sostenute dalle aziende di intelligenza artificiale.

Il commercio estero cinese ha registrato una crescita del 15,3% su base annua nei primi 5 mesi del 2026, raggiungendo i 20,68 trilioni di yuan, pari a circa 3.005 miliardi di dollari. Il dato più significativo è stato il divario tra la crescita delle importazioni, salite del 20,5%, e quella delle esportazioni, aumentate dell'11,8%, con uno scarto di quasi 9 punti percentuali. Secondo economisti e funzionari governativi, la robusta domanda interna e le misure di apertura del mercato hanno sostenuto lo slancio delle importazioni. Due iniziative politiche sono state individuate come determinanti per mantenere questa dinamica nel corso dell'anno. La campagna del Ministero del Commercio denominata «Grande mercato per tutti, esporta in Cina», ha ampliato l'accesso ai mercati cinesi per gli esportatori globali. L'estensione del trattamento a dazio zero per tutti i paesi africani con relazioni diplomatiche con Pechino, entrata in vigore il 1 maggio, ha contribuito a spingere le importazioni dall'Africa in crescita del 15% nel solo mese di maggio, segnando il nono mese consecutivo di aumento. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono balzate del 35,4%, recuperando dal crollo del maggio precedente quando la guerra tariffaria era al suo apice. Le spedizioni verso l'Unione Europea sono cresciute del 24,3%. Analisti di ING e Oxford Economics hanno osservato che la struttura commerciale cinese si sta orientando sempre più verso beni ad alta intensità tecnologica, con l'aumento dei prezzi dei prodotti high-tech che ha contribuito a gonfiare il valore sia delle esportazioni sia delle importazioni. L'amministrazione generale delle dogane ha sottolineato che la Cina ha continuato a fungere da forza stabilizzatrice per il commercio globale, approfondendo la cooperazione con i propri partner commerciali e sostenendo i flussi commerciali in un momento di rallentamento per numerose economie.

La Cina ha testato con successo la co-combustione al 50% di idrogeno verde e la combustione pura al 100% di idrogeno in una caldaia a carbone. Un primato mondiale realizzato da China Energy Investment Corporation che proietta il paese all'avanguardia nella sostituzione dei combustibili fossili a zero emissioni di carbonio. La sperimentazione, condotta su una caldaia da 40 MW, ha impiegato un bruciatore a basso tenore di azoto per miscela idrogeno-carbone interamente sviluppato in Cina. Il risultato si è tradotto in una riduzione del 50% sia del consumo di carbone sia delle emissioni di anidride carbonica, stabilendo un nuovo parametro tecnico per la generazione di energia pulita a livello mondiale. Esperti del settore hanno sottolineato la rilevanza strategica della svolta, considerando che il carbone riveste ancora un ruolo chiave nel consumo energetico cinese e che la transizione verde dell'industria carbonifera è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di doppia neutralità carbonica del paese. L'accademico Hao Jiming dell'Accademia Cinese di Ingegneria ha rimarcato che il ruolo del carbone come stabilizzatore della rete elettrica resta per ora insostituibile, data l'intermittenza intrinseca delle fonti eolica e solare. Il principale esperto del Consiglio Cinese dell'Elettricità, Chen Zhongfa, ha precisato che la trasformazione a basse emissioni non è più una scelta facoltativa per le centrali a carbone ma un obbligo. Ha riconosciuto che nel breve termine la co-combustione a idrogeno verde comporta costi elevati e dipende da regioni ricche di risorse rinnovabili, ma investimenti mirati e innovazione tecnologica ne consentiranno un'applicazione diffusa nel medio-lungo periodo. Il piano d'azione dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia per la costruzione di un nuovo sistema elettrico ha posto l'ammodernamento delle centrali a carbone come missione centrale, evidenziando esplicitamente la co-combustione con combustibili a zero emissioni e le tecnologie di cattura del carbonio come strategie cruciali per abbattere drasticamente le emissioni.

Tencent ha avviato l'apertura dell'ecosistema di intelligenza artificiale di WeChat agli sviluppatori di mini programmi, consentendo alle aziende di integrare agenti AI in una delle applicazioni più utilizzate al mondo con oltre 1 miliardo di utenti. La mossa rappresenta il tentativo più ambizioso del colosso tecnologico cinese di incorporare l'intelligenza artificiale nell'intero ecosistema di WeChat, che comprende messaggistica, pagamenti, contenuti e mini programmi. L'azienda ha pubblicato le linee guida per gli sviluppatori che intendono accedere all'ecosistema, introducendo modalità automatiche per sviluppatori. Il programma resta in fase di test interno e richiede l'autorizzazione dei partecipanti. Tra i primi partner figurano alcuni dei maggiori gruppi internet cinesi. Il colosso dell'e-commerce Ilongdi prevede di distribuire agenti AI nei servizi di shopping, consegna alimentare e logistica. Meituan sta integrando l'intelligenza artificiale nella consegna di cibo e nei servizi locali. KFC Cina consentirà agli utenti di effettuare ordini in linguaggio naturale. La piattaforma di viaggi Trip.com ha completato l'integrazione per prenotazioni di voli, hotel e pianificazione di itinerari. Anche i produttori di hardware si stanno unendo all'iniziativa, con Honor che ha già completato l'integrazione Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo attesi a breve. L'iniziativa riflette un cambiamento più ampio nell'industria AI cinese, dove le aziende cercano di superare i chatbot autonomi per trasformare l'intelligenza artificiale in uno strato di servizi pratici integrato nelle piattaforme esistenti. Restano tuttavia interrogativi sulla sostenibilità economica del modello. Ogni interazione AI genera costi computazionali e non è ancora chiaro chi li sosterrà tra WeChat, gli operatori dei mini programmi e i commercianti. Il mercato cinese dell'intelligenza artificiale a pagamento si trova in una fase ancora embrionale rispetto a quello statunitense, dove aziende come Anthropic e OpenAI hanno già raggiunto ricavi annualizzati rispettivamente superiori a 30 e 10 miliardi di dollari.

随波动变凶，脚踏实地，人咱为着未来做梦。

L'Amministrazione Nazionale dei Dati cinese ha presentato un piano di ampio respiro per incrementare l'offerta di dati di addestramento di alta qualità per l'intelligenza artificiale, sottolineando la determinazione di Pechino a consolidare una posizione di leadership nella competizione globale nel settore. Il documento, pubblicato in bozza, delinea una strategia articolata per espandere

ricerca scientifica, manifattura, agricoltura, energia, trasporti, finanza, sanità, istruzione e commercio elettronico. Anche frontiere tecnologiche avanzate come l'intelligenza artificiale incarnata, la guida autonoma, l'aviazione a bassa quota e la biomanifattura saranno incluse nel perimetro. Il piano prevede un'espansione verso dati multimodali che comprendano testo, codice, immagini, audio e video per addestrare sistemi avanzati capaci di ragionamento complesso e di controllare robot intelligenti. La politica giunge in un momento critico per lo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale. L'Istituto di Ricerca americano Epoch AI ha recentemente avvertito che i dati testuali pubblicamente disponibili generati dall'uomo potrebbero esaurirsi tra il 2026 e il 2032. Per aggirare il collo di bottiglia, Pechino sta spingendo l'industria verso la generazione di dati sintetici e simulati. L'agenzia ha inoltre rivelato piani per esplorare modelli commerciali sofisticati, tra cui servizi in abbonamento, distribuzione tramite marketplace e prezzi basati su token, con esperimenti di finanziamento garantito da dati e cartolarizzazione degli asset informativi, trasformando di fatto i dati grezzi in attivi finanziari negoziabili.

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

Diversi stati membri dell'Unione Europea hanno espresso preoccupazione per un possibile indebolimento delle regole sulle emissioni di anidride carbonica, che consentirebbe alle automobili con motore a combustione interna di restare in circolazione più a lungo del previsto. Un gruppo di paesi comprendente Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ha scritto alla Commissione Europea sollecitandola a non attenuare gli standard. Secondo un documento visionato dal sito Euronews, l'allentamento delle regole rischierebbe di compromettere gli obiettivi climatici del continente, minando al contempo la competitività economica e la sicurezza energetica. Il documento ha sostenuto che la traiettoria di elettrificazione della flotta di veicoli leggeri europei avrebbe potuto ridurre l'esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili. L'appello è giunto dopo che i leader europei, riunitisi a dicembre, avevano deciso di valutare un ammorbidimento del divieto previsto per il 2035 sulla vendita di nuovi veicoli con motore a combustione interna. A seguito delle pressioni di diversi stati e delle case automobilistiche, l'Unione Europea potrebbe puntare invece a un obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni legate alle automobili entro quella data. I paesi contrari a tale modifica hanno chiesto il mantenimento del divieto e una maggiore adozione di veicoli elettrici, sostenuta da infrastrutture di ricarica ampliate e incentivi per rendere le auto elettriche più accessibili. Sul versante opposto, Germania e Italia, entrambe sede di importanti industrie automobilistiche, hanno chiesto di preservare i rispettivi settori perseguendo vie alternative per la riduzione delle emissioni. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio, con l'Unione Europea che starebbe pianificando di concentrarsi su obiettivi meno numerosi ma più chiari al vertice climatico COP31 delle Nazioni Unite, previsto a novembre in Turchia, costruendo alleanze per rafforzare il sostegno alla propria agenda.

I robot industriali di produzione cinese hanno compiuto un passo decisivo nell'arena della saldatura automobilistica, un settore a lungo dominato dai costruttori stranieri e considerato il banco di prova definitivo per le prestazioni robotiche. Nello stabilimento di veicoli a nuova energia di Gilia Iwu, nella provincia orientale del Zhejiang, file di robot industriali pesanti di fabbricazione nazionale eseguono operazioni di saldatura ad alta velocità con precisione impeccabile. L'azienda Siasan Robot and Automation, con sede a Shenyang nella provincia del Liaoning, ha guidato questa transizione in collaborazione con Geely, uno dei principali costruttori automobilistici del paese. Dopo quasi 4 anni di collaborazione e il superamento di oltre 1000 ostacoli tecnici, le due aziende hanno installato con successo quasi 100 robot industriali Siasan sulle linee di saldatura principali di Geely. Il sistema ha ottenuto la piena approvazione del costruttore, aprendo la strada a un'adozione più ampia presso le case automobilistiche tradizionali. Esperti del settore hanno descritto l'applicazione su larga scala come un esempio emblematico della risalita della catena del valore da parte dell'industria robotica cinese, risultato di un'innovazione sistematica condotta nell'arco di un decennio. L'ascesa è stata sostenuta da piani strategici di alto livello, tra cui il piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria robotica e l'iniziativa in corso denominata AI+. Nei soli primi 10 mesi del 2025, il paese ha prodotto un numero record di 602.700 robot industriali, con un aumento del 28,8% su base

base annua. Le tecnologie cinesi stanno ottenendo crescente riconoscimento internazionale. I dati doganali indicano che nel primo trimestre del 2026 le esportazioni cinesi di robot hanno raggiunto 11,32 miliardi di yuan, penetrando 148 paesi. Le esportazioni di robot industriali sono aumentate del 42% nel periodo, evidenziando la crescente competitività internazionale del settore manifatturiero avanzato cinese.

Una nuova generazione di sottostazioni prefabbricate in grado di fornire energia stabile e altamente efficiente alle infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale è entrata in funzione a Qingdao, nella provincia dello Shandong. Sviluppata dall'azienda locale TGOD Electric, la struttura è considerata la prima sottostazione prefabbricata in alta tensione in corrente alternata e continua al mondo progettata specificamente per infrastrutture di calcolo AI. Gli esperti del settore hanno rilevato che l'innovazione potrebbe contribuire a risolvere una delle sfide più urgenti per l'espansione della capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale, ovvero garantire l'accesso a elettricità sufficiente, affidabile e a costi contenuti. Denominata AI Powerhouse dal suo sviluppatore, l'installazione misura circa 53 metri in lunghezza e 41 in larghezza, coprendo una superficie di circa 2200 metri quadrati. Il sistema integra trasformatori ad alta tensione, apparecchiature di commutazione isolate a gas, trasformatori a stato solido e sistemi di controllo e comunicazione in unità modulari fabbricate e assemblate in stabilimento. Le sottostazioni tradizionali in alta tensione richiedono generalmente

mediamente da 12 a 18 mesi per la costruzione, mentre il nuovo sistema può essere completato in appena 5 mesi, riducendo i tempi di circa il 70%. Rispetto alle strutture convenzionali, la soluzione riduce l'occupazione di suolo di oltre il 30% e abbassa i costi complessivi del progetto di circa il 20%. L'impianto si collega direttamente alle reti di trasmissione a 110 o 220 kV e converte internamente l'elettricità prima di fornire uscite multiple in corrente continua 800 volt alle sale server. Secondo TGOOD, la tecnologia è in grado di ridurre i costi dell'elettricità per token AI di circa il 30%. La piattaforma è già stata collegata al data center aziendale e il suo dispiegamento è previsto entro l'anno in cluster nazionali di data center e hub regionali di calcolo.

Il gruppo cinese Midea, colosso degli elettrodomestici, ha lanciato un'iniziativa per aiutare i produttori nazionali a costruire e gestire stabilimenti all'estero attraverso un pacchetto completo di soluzioni digitali, basate sull'intelligenza artificiale e operative. Il programma Go Global Partner è stato introdotto in un momento in cui un numero crescente di aziende cinesi sta accelerando l'espansione oltre confine a fronte delle catene di approvvigionamento globali in trasformazione e dei crescenti investimenti nella produzione estera. L'iniziativa intende affrontare alcune delle sfide più persistenti per i produttori che si avventurano all'estero, tra cui catene di fornitura transfrontaliere frammentate, standard qualitativi disomogenei, requisiti normativi complessi e gestione interculturale della forza lavoro. Il programma si basa sull'esperienza maturata da Midea in Thailandia, dove l'azienda ha trasformato il proprio stabilimento di condizionatori d'aria in una lighthouse factory, la prima nell'industria cinese dei climatizzatori all'estero. La fabbrica, che si estende su 208.000 metri quadrati, ha prodotto oltre 5 milioni di unità lo scorso anno. La sua piattaforma AI integra 13 agenti specializzati in 25 scenari operativi, consentendo ai manager di monitorare le operazioni attraverso semplici comandi vocali o testuali. L'azienda ha anche sviluppato una piattaforma di formazione globale della forza lavoro basata su intelligenza artificiale e realtà virtuale, riducendo i cicli di addestramento da 8 a 3 giorni con un incremento dell'efficienza del 62,5%. Negli ultimi due anni, Midea Thailandia ha collaborato con oltre 70 aziende cinesi in espansione all'estero. Le imprese cinesi hanno accelerato l'ingresso nel sud-est asiatico costruendo interi ecosistemi produttivi. La Thailandia è stata una destinazione prioritaria grazie alla posizione geografica, alle politiche agevolative e alla prossimità culturale, con la Cina al primo posto per investimenti esteri nel paese nel primo mese dell'anno.

Le province costiere cinesi stanno massimizzando lo spazio marino limitato attraverso progetti innovativi che combinano energia solare e eolica offshore, ridefinendo il panorama energetico nazionale. Nella contea di Dongchan, nella provincia del Fujian, un impianto solare da 180.000 kW costruito su oltre 200 ettari di distese fangose rappresenta il primo progetto solare offshore del paese in una zona ad alta velocità del vento, gestito da China Three Gorges Corporation. I pannelli solari, montati su piloni d'acciaio piantati nel fondale marino, consentono il proseguimento delle attività di acquacoltura sottostanti mentre generano elettricità pulita. La Cina ha finora approvato oltre 200 progetti eolici offshore, portando la capacità cumulativa collegata alla rete oltre i 47 milioni di kilowatt, pari a circa la metà del totale mondiale, mantenendo il primato globale per il quinto anno consecutivo. L'energia solare e quella eolica funzionano in modo complementare, con la produzione solare che raggiunge il picco durante il giorno e il vento che si rafforza spesso nelle ore notturne, creando un output collettivo più stabile. Dal 2019, quando fu presentata la prima turbina eolica offshore da 6,7 MW di produzione interamente domestica, al 2024, con la più grande turbina eolica offshore al mondo da 26 MW, il paese ha raggiunto il 100% di produzione nazionale dei componenti chiave. Il piano quinquennale in corso fissa un obiettivo di 100 milioni di kW di capacità eolica offshore entro il 2030. Con le acque costiere sempre più affollate, l'industria si spinge verso il largo, evolvendo dal principio del doppio 10 a standard che prevedono almeno 30 metri di profondità o 30 km dalla costa. La Cina sta anche esplorando la frontiera dei data center sottomarini alimentati direttamente dall'eolico offshore per supportare l'intelligenza artificiale e le infrastrutture 5G.

0: 哎，春燕，帮我拍张照啊。
1: I produttori automobilistici cinesi si stanno trasformando da esportatori in partecipanti integrati nella base industriale automobilistica europea, con sviluppi che coinvolgono sia l'Europa continentale sia la Gran Bretagna. L'evoluzione più significativa nel Regno Unito riguarda l'accordo preliminare tra Chery Automobile e Nissan per esplorare la produzione di veicoli Chery nello stabilimento Nissan di Sunderland. In base al memorandum d'intesa, i veicoli passeggeri Chery dei marchi Omoda e Yaeco potrebbero iniziare a uscire dalle linee di produzione nel primo semestre del prossimo anno, sfruttando la capacità inutilizzata del più grande impianto automobilistico britannico, che impiega circa 6.000 lavoratori e opera ben al di sotto del proprio potenziale. Parallelamente, SAIC, il più grande produttore automobilistico cinese, prevede di investire circa 200 milioni di euro in uno stabilimento nella regione spagnola della Galizia, il primo nell'Unione Europea, destinato alla produzione di veicoli del marchio MG con una capacità annuale di 120.000 unità e l'avvio delle operazioni nel 2028. Producendo veicoli all'interno dell'Unione, le aziende cinesi possono ridurre l'esposizione ai dazi e presentarsi come contributori allo sviluppo industriale europeo. Anche BYD, Geely, XPeng e Great Wall Motor continuano ad espandere la propria presenza nel continente. Le aziende cinesi stanno adottando sempre più un modello produttivo locale che combina assemblaggio sul posto, fornitori europei e sviluppo di prodotti specifici per la regione. Questa espansione coincide con le significative difficoltà dei produttori europei tradizionali nel mantenere la redditività durante la transizione all'elettrificazione. A differenza di molti costruttori occidentali che stanno riducendo la capacità, le imprese cinesi espandono la produzione, utilizzano stabilimenti europei sottoutilizzati e investono in nuove strutture, contribuendo potenzialmente a preservare l'occupazione industriale che altrimenti rischierebbe di scomparire.
2: Yes, we're going to be friends.

un numero crescente di multinazionali straniere, dalla distribuzione al settore farmaceutico, sta adottando nuovi approcci per restare competitivo nel mercato cinese, vendendo le proprie attività ad aziende locali, stringendo partnership con operatori nazionali o costituendo joint venture. Secondo il responsabile delle fusioni e acquisizioni per l'Asia di Citigroup, Colin Benfield, la dimensione assoluta del mercato cinese è ancora troppo importante perché le multinazionali pensino di uscirne completamente. Le tendenze emergenti in Cina finiranno inevitabilmente per manifestarsi nel resto del mondo, rendendo imperativa la presenza nel mercato dei consumi. Tra le mosse più recenti, General Mills ha annunciato la cessione delle gelaterie e del business di gifting Häagen-Dazs in Cina a un gruppo di investitori guidato dalla catena locale Ningxi Lemon Tea. A novembre, Starbucks aveva concordato la vendita di una quota del 60% delle proprie operazioni cinesi al fondo di private equity Boyu Capital. Restaurant Brands International, la società madre di Burger King, ha optato per una joint venture con il gestore di asset alternativo cinese CPA Yuan Feng. Il mercato cinese dei consumi resta impegnativo per la maggior parte delle multinazionali, ma esistono eccezioni significative. Le catene di magazzini all'ingrosso Costco e Sam's Club di Walmart continuano a riscuotere notevole successo, essendo riuscite ad adattarsi ai gusti dei consumatori locali. Nel settore farmaceutico, molte multinazionali stanno collaborando con produttori cinesi, attratte dall'innovativa linea di prodotti sviluppati dalle aziende locali. La svedese Moelle & che ha recentemente costituito una joint venture con Gende Medical per il mercato dei prodotti per la cura delle ferite e chirurgici, puntando a coprire quasi 10.000 ospedali, 200.000 farmacie e una rete di commercio elettronico. L'amministratore delegato ad interim della società svedese ha dichiarato che nessuna azienda può seriamente considerare la crescita globale senza guardare alla Cina.

Le nuove regole introdotte dalle autorità cinesi e hongkongesi per regolamentare le attività di investimento transfrontaliero sono destinate a far crescere significativamente la domanda di canali conformi come Stock Connect, il programma per investitori istituzionali domestici qualificati e lo schema di gestione patrimoniale transfrontaliero nell'area della Grande Baia Guangdong o Hong Kong-Macao. 8 dipartimenti governativi della Cina continentale, guidati dalla Commissione per la regolamentazione dei titoli, hanno emanato un piano attuativo per eliminare entro 2 anni le attività illegali transfrontaliere nel settore dei titoli, dei futures e dei fondi. Alcune istituzioni offshore avevano fornito negli ultimi anni servizi di trading transfrontaliero a investitori della Cina continentale attraverso piattaforme online e attività di marketing offline senza l'approvazione dei regolatori finanziari. L'obiettivo principale del piano è stato individuato nel taglio dei canali di finanziamento e delle reti commerciali che supportano tali attività illegali, guidando la domanda di investimento transfrontaliero verso un quadro regolamentato, tracciabile e protetto. Il capo dell'autorità monetaria di Hong Kong, Eddie Yue, ha sostenuto che la campagna rafforzerà

Canberra piuttosto che indebolire la posizione di Hong Kong come centro finanziario internazionale, poiché nessun centro finanziario di rilievo potrebbe tollerare attività illegali nella propria giurisdizione. Le banche di Hong Kong hanno completato gli aggiornamenti necessari dei sistemi e introdotto dichiarazioni aggiuntive sulla provenienza lecita dei fondi. Lo schema di gestione patrimoniale transfrontaliero potrebbe diventare uno dei canali principali per gli investimenti oltreconfine, grazie alla sua elevata sicurezza, alle procedure trasparenti e alla gestione dei fondi a circuito chiuso. Dall'inizio dell'anno, 2.744 nuovi investitori individuali si sono iscritti allo schema, portando il totale a 180.600 partecipanti con trasferimenti transfrontalieri complessivi per 137,46 miliardi di yuan.

i regolatori finanziari cinesi hanno confermato il proprio sostegno a Hong Kong nel consolidamento del suo status di centro finanziario internazionale, sollecitando la città a sfruttare i propri vantaggi come principale hub per lo yuan offshore. Nel corso di un incontro a Pechino tra una delegazione bancaria di Hong Kong guidata dall'autorità monetaria e alti funzionari finanziari nazionali guidati dal governatore della Banca Popolare Cinese, Pan Gongsheng, le parti hanno discusso la situazione macroeconomica, l'approfondimento della connettività dei mercati finanziari e il rafforzamento dello status della città come polo finanziario internazionale. Il presidente dell'Associazione delle Banche di Hong Kong, San Yu, ha riferito che i regolatori avrebbero ribadito l'impegno ad espandere senza esitazioni l'apertura di alto livello e a far progredire stabilmente la connettività dei mercati finanziari tra la Cina continentale e Hong Kong. San ha aggiunto che l'avvio

del quindicesimo piano quinquennale starebbe rafforzando la ripresa economica e lo slancio di crescita della città. Hong Kong ha recentemente superato la Svizzera diventando per la prima volta il più grande centro di gestione patrimoniale transfrontaliera al mondo, secondo un rapporto di Boston Consulting Group. I regolatori finanziari hanno espresso l'auspicio che Hong Kong svolga un ruolo più attivo nella promozione dell'uso internazionale dello yuan, nel sostegno all'espansione oltre confine delle imprese cinesi, nell'attrazione di capitali internazionali e nella promozione dell'innovazione fintech. La città rappresentava il più grande mercato offshore per lo yuan a dicembre, con il 74,6% dei pagamenti offshore nella valuta cinese, seguita dalla Gran Bretagna al 7%. Esperti del settore bancario hanno suggerito che nel prossimo piano quinquennale Hong Kong dovrebbe considerare lo sviluppo di maggiori scambi di materie prime regolati in yuan, potenzialmente includendo oro, rame e altri prodotti acquistati da compratori della Cina continentale.

una coalizione dei principali gruppi tecnologici cinesi, tra cui il produttore di chip Changxin Memory Technologies e il colosso dell'e-commerce Alibaba, ha lanciato un fondo di private equity da 3,91 miliardi di yuan per rafforzare i settori della cosiddetta tecnologia dura, in un contesto di crescenti restrizioni statunitensi alle esportazioni tecnologiche. Il fondo Changxiana e Private Investment, registrato la scorsa settimana nell'area di Pudong a Shanghai, è destinato a fornire il cosiddetto capitale paziente, ovvero finanziamenti a lungo termine necessari per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie profonde che il tradizionale capitale di rischio a breve termine tende a evitare. Changxin Xinyu Equity Investment, sussidiaria di Changxin Memory Technologies, detiene la quota maggiore al 30%, seguita da Dongguan Trust al 29,4%. SSCI Leading Fund, braccio di Shanghai State Owned Capital Investment, possiede il 20%, mentre un affiliato di investimento di Alibaba detiene il 10,2%. Advanced Micro Fabrication Equipment, tra i principali produttori nazionali di attrezzature per semiconduttori, partecipa con il 7,7%. La mossa ha sottolineato il più ampio riorientamento strategico nel finanziamento dei semiconduttori cinesi, con Pechino che spinge sempre più il settore finanziario a coltivare capitale paziente per sostenere cicli prolungati di ricerca e commercializzazione e contrastare i controlli americani sulle esportazioni. Il lancio ha coinciso con la ristrutturazione del Fondo Nazionale per i Circuiti Integrati, che dall'inizio dell'anno ha gradualmente ridotto le partecipazioni in aziende mature del settore. Per Changxin Memory Technologies, campione nazionale nei chip di memoria DRAM, il veicolo di investimento segna un'ulteriore espansione aggressiva in vista del debutto in borsa, con un'offerta pubblica iniziale da 29,5 miliardi di yuan approvata dalla borsa di Shanghai.

12-388.

L'aumento dei prezzi del carburante innescato dal conflitto in Medio Oriente sta determinando una forte crescita del carpooling, con la piattaforma di condivisione dei viaggi BlaBlaCar che ha registrato un'impennata di nuovi utenti alla ricerca di modalità di spostamento più economiche. I crescenti costi energetici hanno portato 600.000 conducenti aggiuntivi sulla piattaforma dall'inizio dell'anno, il 20% in più rispetto alle previsioni iniziali. In India, il mercato più grande per BlaBlaCar con oltre 20 milioni di utenti nel 2025, il numero di passeggeri è aumentato del 40% dall'inizio dei raid aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran il 28 febbraio. Lo scorso anno la piattaforma globale di carpooling ha registrato cifre record nel paese più popoloso del mondo, superando il Brasile con 19 milioni di utenti e la Francia con 7 milioni. La tendenza è risultata più pronunciata nei paesi dove gli aumenti dei prezzi del carburante sono stati improvvisi e significativi, combinati con un limitato sostegno governativo. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha esortato a maggio il 1.400.000.000 di cittadini del paese a risparmiare carburante facendo maggiore ricorso al carpooling e al trasporto pubblico. L'India importa circa la metà del suo petrolio greggio attraverso lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso in risposta ai raid di febbraio. Un decennio fa, quando BlaBlaCar fu lanciata per la prima volta in India, la piattaforma non riuscì a decollare. La crescita ha iniziato a manifestarsi dopo la pandemia, trainata dall'accelerazione economica e digitale del paese, dalla diffusione della proprietà automobilistica e dalla rapida urbanizzazione, con 200 milioni di nuovi abitanti nelle città nell'ultimo decennio. Sorprendentemente, la ragione principale della scelta del carpooling in India non è risultato il prezzo, bensì il comfort,

Gli sforzi decennali della Cina nel sollevare centinaia di milioni di persone dalla povertà stanno offrendo all'Africa sia esperienza di sviluppo sia supporto pratico nella lotta del continente contro l'indigenza. Attraverso investimenti in infrastrutture, energia, trasferimento di tecnologia agricola, formazione professionale e rafforzamento delle capacità istituzionali, la Cina è emersa come partner chiave nel progresso dell'agenda di sviluppo sostenibile africana. Il direttore del Centro per gli Studi sulla Cina in Nigeria, Charles Onyeunyu, ha sottolineato che la riduzione della povertà non dovrebbe essere trattata come una questione umanitaria ma come una priorità politica centrale che richiede un'azione coordinata a tutti i livelli di governo. Ha ricordato che in Cina l'intero apparato governativo è stato mobilitato nella direzione del contrasto alla povertà, senza relegare la questione a un singolo dipartimento ministeriale. L'iniziativa di sviluppo globale

le cinese è stata indicata come esempio di come Pechino abbia condiviso sia la propria esperienza sia un supporto pratico, inclusa l'assistenza tecnica e finanziaria. L'accesso a dazio zero ai prodotti di numerosi paesi africani potrebbe creare nuove opportunità di esportazione, in particolare per i beni agricoli, sostenendo al contempo la diversificazione economica. Il direttore esecutivo del Centro Cina-Africa presso l'Istituto di Politica Africana di Nairobi, Dennis Munene, ha osservato che l'aver sollevato oltre 800 milioni di persone dalla povertà costituisce un modello ispirante per il sud globale. Ha suggerito che le tecnologie digitali e i sistemi di dati utilizzati nei programmi cinesi potrebbero essere adottati in Africa per mappare le aree più colpite e consentire ai contadini di accedere direttamente ai consumatori attraverso piattaforme di commercio elettronico, eliminando gli intermediari. I paesi africani potrebbero trarre insegnamento dalla sequenza delle priorità di sviluppo cinesi, transitando dall'esportazione di materie prime verso zone economiche speciali mirate alla produzione di beni a valore aggiunto.

Il rapido progresso dei grandi modelli di intelligenza artificiale e dell'intelligenza incarnata sta alimentando innovazioni nel settore culturale e turistico, come dimostrato dal recente World Intelligence Expo di Tianjin e dal Carnevale dei robot intelligenti che lo ha affiancato. L'evento, svoltosi nel distretto di Exi dal 28 al 31 maggio, ha rappresentato la prima manifestazione cinese su larga scala interamente all'aperto dedicata ai robot, coprendo 17.000 metri quadrati presso il centro culturale di Tianjin. Gli operatori hanno utilizzato la realtà virtuale per controllare a distanza robot umanoidi in combattimenti di pugilato dal vivo, mentre una banda robotica ha suonato musica all'inaugurazione dell'Expo. L'azienda Shuyun Technology ha presentato una gamma completa di robot umanoidi capaci di coreografie di gruppo, offrendo soluzioni per spettacoli robotici destinati a siti turistici, musei e manifestazioni. Presso lo stand del Centro Interdisciplinare per i Sistemi Senza Pilota dell'Università di Tianjin, i bambini hanno potuto avvicinarsi a tecnologie all'avanguardia tra cui velivoli a sei rotori, motociclette autobilancianti, cani robotici antincendio e robot per ispezioni. Il formato all'aperto ha trasformato completamente le modalità di interazione con la tecnologia, come hanno sottolineato studenti internazionali presenti all'evento, che hanno potuto osservare da vicino dimostrazioni di calligrafia robotica e formazioni coreografiche sincronizzate. Esperti di turismo dell'Università di Nankai hanno evidenziato la grande adattabilità dell'intelligenza artificiale per la conservazione su larga scala, l'eredità e la rivitalizzazione delle risorse culturali e naturali. Le autorità del distretto di Exi hanno annunciato l'intenzione di istituzionalizzare il carnevale come marchio distintivo di Tianjin, collegando scienza e tecnologia, turismo culturale e scambi industriali. L'iniziativa si inserisce nell'obiettivo più ampio di posizionare la città come rinomata metropoli intelligente, introducendo ogni anno prodotti robotici all'avanguardia, aggiornando esposizioni e competizioni, e sviluppando programmi di divulgazione scientifica a carattere turistico.

0: 你在搞啥子、啊、
1: 了
0: 不要在这儿烧烤哈，我跟
1: 你
0: 说。你
1: 给我好生气，听到没有？
2: 哦。

不要断呀你。我们昨天住的那个酒店今天放假了，所以我们只能重新换一家，然后换一家便宜一点的。

今天给大家展示一下真正的滑雪技术，你需要做的第一步是租雪具。第二步

0: 那么我们就在一起。
1: 谢谢老公。

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

0: 哎，先生，先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好吧，
0: 就只能这样子。

真的好想你。

0: 干杯。
1: 小姐。
2: 分分合合，
0: 没事。
2: 我们看得一清二楚。

你先别说爱我，还先别为我心动，不管痛或什么结果。